0: ti voglio, so buono.
1: La faccia non ti voglio.
0: O ti è mogli, a uomo mi muce geni lei.
1: La faccia non ti voglio.
0: Amiche, so giù è, o ma l'occulta.